0: spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radija Aktual.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso